percepita da me, adesso se tu non hai una sua parola, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa le andrassi, come lo fa